sarà contenti, io su celebratil. Al rosso dec, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o sodu. Sa telefonu i tetanos,

0: Ciato si conosce fiat nello proprio
1: a proemi
0: poc ac
1: se sas celte
0: srata tota trical vas hotets sac se sas celie pro cui ad ondo diedit vi Ma che cosa in

0: Sorgiti, otom processu.
1: Tashte zen.
0: Vi provuite.
1: Tedi colibro custati facit nad lavas ribusu, sul labo bisna di pare Josefene na pulos.

0: Poste via di Alcoffare. Ja, wie es in so se passe scha. Prima pui de te popu so vado.
1: Et così mio gina.
0: Ma ne va posada, popu so sto prendi.

0: strada.
1: Viste silice strada, strada mescala. Corona mi la credit, auna di vera rosa.
0: Ona unge la cristolet.
1: Ma
0: vista in silicola, come si?

am so triste ed opissi, viene l'aeste scelta profuf ot cas, to conce pot percetin. Viene l'aeste, che damie, che stelie,

0: Fielvis mezzo utilat.
1: Anno, anno.
0: Mezzo velgra.
1: Anno.
0: Dinski scudec. Abudeti mezzo sacusciato.
1: Nis prosim.
0: Poi tis vite, schlegeto ut mas esse.